0: Cárgate la pila con Duración Máxima. Conéctate al contenido y capacidad creativa. Máxima 99.1 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?